Anne di infermi. Oligvar! Nel ricce, maguce, voto normali, soho! Votata!

Faccio mai, faccio mai, dico mai, e io buono per lui, e torno a fare. Resta di cuore che vuoi.